Hello, I'm Bragg. Hello, I'm Bragg.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 4:33.
1: Mi ricordo che 900 lo guardò mentre si allontanava sul molo deserto e tutto quello che riuscì a dire fu:
2: e in culo anche il jazz.
3: Proprio così disse:
2: e in culo anche il jazz.

0: Ma pensate che ci siamo fatti con quel lavoretto che abbiamo fatto in quella banca dei Chicago. Io stavo sdraiato in mezzo al prato, spaparacchiato. Quello arriva e mi fa: tu che fai? Mi riposo. E poi ti riposo. E poi ci sta la spiaggia, il parco. Non mi posso riposare. Certo che mi riposo, è proibito. Mi ho portato dentro, mi fanno le solite domande, se no quello mi comincia a dire allora che cosa ci dici di bello. E io il solito, zero, niente. Che cazzo ti devo dire? È lui. Dice: no, me la devi dire qualche cosa, signor Bulletti. E io: d'accordo, te la dico qualche cosa, affangulo a mamma. Ne hai visto i giornali, donne? C'aveva una faccia così. Allora stavo rinvenendo, capisci? Ero messo proprio male, riapro gli occhi e mi rivedo davanti quel cazzone. E lui mi fa, dice: allora adesso che mi dici, signor Bulletto? E io dico: minchia, ma che ci fai qua? Ti avevo detto di andare a fare in culo. Ma quello si incazza di brutto. Che cornuto. Minchia, se fosse stato grande e grosso.
1: Sì, se guarda, è buffo, è proprio buffo.
0: E come sarebbe buffo? Come sarebbe?
1: Sei buffo, insomma, è una bella storia, è buffa, sei un tipo buffo.
0: Perché? Per via di come parlo o cosa?
1: No, è che sei buffo. E, insomma, è il modo come racconti le storie.
0: Buffo come? Che ci trovi di buffo?
2: Tommy, non hai capito, lui vuole...
0: No, aspetta. È cresciutello, sa quello che dice, eh? Che dici? Buffo come? Come?
1: Che sei buffo, tutto qua.
0: No, spiegami, fammi capire, perché magari è colpa mia. Forse sono un po' rincoglionito, eh? Buffo come? Buffo come un pagliaccio, te diverto. Ti faccio ridere, sto qua per divertirti. Come sarebbe buffo? Buffo come? Perché buffo?
1: Per come racconti le storie, capisci?
0: No, no, io non capisco, tu l'hai detto. Lo saprai, no? Tu hai detto che sono buffo. Ma com'è che sono buffo? Che cazzo ci trovi di tanto buffo in me? Dimmelo, dimmi. Che c'è di buffo?
3: Ah, vaffanculo, piantala, Tommy.
0: Che figlio di puttana, l'avevo fregato, c'era cascato. C'era cascato, brutto da tagliore. È vero che stava tremando. Certe volte mi vengono dubbi su di te, Harry. Potresti mollare sotto un terzo grado.

proporzione è sempre la stessa. 1 a 1,618. Si ripete sempre uguale. Gli schemi, i modelli matematici, sono nascosti in piena vista. Basta sapere dove cercare. 7 miliardi, 80 milioni e 360.000 persone. Oggi manderemo più di 300 miliardi di mail, 19 miliardi di SMS,

e ci sentiremo soli comunque. In media diciamo 2250 parole al giorno a 7,4 altre persone. Queste parole saranno usate per ferire o per confortare. Un'antica leggenda cinese parla del filo rosso del destino. Dice che gli dèi hanno attaccato un filo rosso alla caviglia di ciascuno di noi, collegando tutte le persone le cui vite sono destinate a toccarsi. Il filo può allungarsi o aggrovigliarsi, ma non si rompe mai.

0: Io sono convinta, Reggie, che un gruppo anti-imperialista come il nostro debba rispecchiare una divergenza di interessi all'interno della base di potere.
1: Sono d'accordo, Francis?
2: Sì, punto di vista mente parlando, quello che dice Judith è valido, purché il movimento non si dimentichi mai che è un diritto inalienabile di ogni uomo
3: o donna
2: di affrontare se stesso
3: o se stessa.
2: O se stessa.
3: Giusto?
2: Grazie, fratello.
3: O sorella.
2: O sorella. Dove ero rimasto?
1: Avevi finito.
2: Ah, ah.
1: Per concludere, è un diritto naturale di ogni uomo
3: o donna.
1: Perché non la pianti con queste donne? Ci confondi le idee e basta.
3: Perché le donne hanno il diritto di svolgere un ruolo nel movimento.
2: Perché continui a tirare in ballo le donne?
3: Voglio essere donna.
1: Cosa?
3: Voglio essere donna. E d'ora in poi voglio che mi chiamiate Loretta.
1: Come?
3: È un mio diritto di uomo.
0: Scusa, ma perché vuoi essere Loretta, Stan?
3: Voglio avere dei bambini.
1: Vuoi avere dei bambini?
3: È un diritto di ogni uomo averne se li vuole.
1: Ma tu non puoi avere dei bambini.
3: Uffa, non mi opprimere.
1: Non ti sto opprimendo, è che tu non hai l'utero. Dove si dovrebbe sviluppare il feto? Lo vuoi tenere in un barattolo?

Tommaso fu l'incontro centrale della mia adolescenza, come Brian Eno per gli U2 e Bert Zott per la nazionale. Gloria e infamia lo ebbero come centro propulsore. Con lui mi avventuravo in un mondo sconosciuto di persone e cose che non c'entravano nulla con le abitudini di quartiere, le amicizie del palazzo, i pomeriggi a studiare nelle alimentari della mamma di Mirko. Nei primi mesi della nostra amicizia mi ricordo un gran casino di pasti saltati. Tiana Man, il comandante Marcos, Malcolm X, Mandela e il movimento della Pantera, Zhang Yimou, Peter Jackson, Tondelli e Thomas Bernas, Bronze, Kurt Cobain, baci dati e ricevuti, nuove posse, puzzo di piedi e rientri a casa all'alba con la testa rintronata.

чистота не исчезает, даже если подступит крах.

Oggi su Radio Ciroma, Calypso colazione. Agli africani deportati e venduti come schiavi nelle piantagioni di canna da zucchero di Trinidad era proibito parlare. Intorno al XVII secolo inventarono il calipso per comunicare e prendere in giro i propri aguzzini europei, aggirando il divieto. Tre secoli più tardi, il calipso divenne la colonna sonora della lotta contro il colonialismo in tutte le Indie occidentali.

De, mi sedeo, c'è Calipso oggi a colazione. Da 4 miglia fino a Porta Chiana, c'è Calipso oggi su Radio C Roma. Su Radio C Roma, colazione Calipso.

Bye.

siete arrivati? Due terzi del pianeta sono completamente ricoperti di acqua. Che fortuna nascere proprio nell'ultimo terzo. Che culo, sorrido che beh, sì, è culo, Sorrido che c'è una Cavalieri.

spingeva a farlo? Ma che, c'era uno dietro che li spingeva? Scopritelo su Reeducational Channel, Spingitori di Cavalieri, su Reeducational Channel. Ah, ti ho detto che domani non posso, come devo fare l'operazione alle Sisi. Ah, scusa, dopo. Reeducational Channel. Uccelli, rondini, corvi, cicogna e aironi. Migliaia di aironi che si spostano nei cieli ogni anno. Ma si può lavorare in queste condizioni? Scoprilo su Reeducational Channel. Channel dal mare.

Scusate, ma questo è che un carro di buoi, un carro, sempre qua di prima. Scusatemi, un rito che c'ho. La donna Cigno, è esistita veramente la leggendaria donna Cigno? Pare che me la sono inventata io in questo momento. Improvvisazioni su un rito che c'ho.

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama Radio Ciroma.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 17 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 78%.
1: Girano i dischi su Radio Ciroma.
2: Davvero?
1: Dovete sudare.
2: Davvero?
1: È tempo di sudare.

Non dare mai la possibilità a nessuno di essere tuo nemico, poiché l'essere stimato ed apprezzato convergi al limite dell'agire umano, rappresenta una delle maggiori gioie della vita.

Hey.

0: You know how females are, darling.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8:39.

perché tanti emo tra i piccoli gialli di seconda generazione?

0: Ma guardi, io devo protestare per confermare il mio personaggio. Nella sua presentazione lei dice una serie di cose totalmente inesatte. Non è vero che Giuliana Conforto mi ha accusato del delitto Moro, non è vero che sono scappato in Canada, perché io invece sono andato a Parigi il 12 aprile e costretto dal giudice italiano a lasciare l'Italia con il mio passaporto. Ho avuto in Francia un permesso di lavoro e di soggiorno rilasciato il 21 agosto, sono venuto in Canada con un biglietto per Cambridge per andare negli Stati Uniti perché avevo il visto ed ero invitato all'MIT su un lavoro di ricerca sul plasma. Dico questo per dirle che, essendo tutto questo affare molto spettacolare, l'aspetto di disinformazione o di deformazione della notizia è assai rilevante nel costruire dei personaggi ad hoc.
1: Beh, non mi pare che ci fossero delle inesattezze.
0: Sì, perché per esempio io sono stato assolto dai giudici canadesi, non sono scappato 3 volte per mancanza totale di
1: questo prova. È stato detto nella presentazione, no. È stato scarcerato.
0: Sì, ma sono stato scarcerato non nel senso sotto cauzione, sono stato assolto perché non c'era alcuna prova, neanche una. I giudici canadesi, che non mi risultino, simpatizzino particolarmente per l'autonomia o per poter operare. Ecco, lei...

Strunze. Strunze. Ndurce negliata fronne turtaniella. Qua culo da cagata meglio nata. Nu culo monaco. Nu culo prevede. Nu culo narigino e nu rignante. Nu culo affugolare in dammerciata. Sienta. Tu per me sei sempre strunze. Ma imme scappella perché sia merda bella. E sempre sia lotata chi lo culo fa tenta e chiava cacatà.

0: quelli che ti dicono sì, hai ragione, ma la nonnina non voterà mai un rivoluzionario. Applausi!
1: L'economia del debito sembra essere un'espressione politicamente più appropriata di finanza o di economia finanziaria o persino di capitalismo finanziario, poiché comprendiamo immediatamente di cosa si tratta: del debito che greci, irlandesi, portoghesi, inglesi, islandesi non vogliono pagare e contro il quale scendono in piazza da mesi. Del debito che legittima l'aumento dei costi delle tasse universitarie inglesi e che a Londra scatena violenti scontri. Del debito che giustifica il taglio di 800 euro a famiglia, sempre in Inghilterra, per riassestare conti pubblici messi sottosopra dalla crisi finanziaria. Del debito che giustifica la controriforma delle pensioni in Francia. Del debito che determina i tagli all'educazione in Italia e contro i quali insorgono gli studenti romani. Del debito che taglia i servizi sociali, i finanziamenti alla cultura, gli assegni di disoccupazione, i minimali sociali in Francia e con il nuovo patto di stabilità in Europa. Una volta stabilito che le crisi attuali non sono la conseguenza di una divaricazione tra finanza e produzione, tra la cosiddetta economia virtuale e l'economia reale, ma che esprimono una relazione di potere tra creditori e debitori, dobbiamo focalizzarci sull'influenza crescente del debito sulle politiche neoliberiste.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma

0: 21 ai portoricani, 20 in una macchina e fanno crescere le spese dell'assistenza sociale. E non fatemi parlare di quei pipponi dei dominicani. A duro confronto i portoricani sono proprio dei fenomeni.
1: Oh, oh.

0: E welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set, ovvero Velociroma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza,
1: blocca
0: sempre la
1: blocca. Mica ciovina,
0: villo. Bloccala lì. Everybody ready to move?

0: dice: mia moglie è una spaccapalle, me la sta a rompere giorno e notte. Mia figlia ha sposato uno sfigato, che più sfigato non ce n'è. E io ho uno sfogo al culo che se solo provo a sedermi vedo le stelle. Però sai come sono fatto? Non mi lamento.
1: Ah, porca puttana, uno sfogo al culo. Allora se è così, devo dirti una cosa, amico mio. Stamattina mi sentivo proprio l'ultima delle schifezze, una vera merda ambulante, già. Ho perso dei soldi e...
0: Sai che cosa devi fare? Non ci pensare, fa finta che non è successo niente.
1: Sì, che si fottano i soldi, chi se ne frega? La vita va avanti.
0: Già, casa dolce casa.

sensazione, lo stagno con la mano. Tornare con in mano un'altra bomba, pronta per sfondare ogni luogo comune, per sfondare ogni porta e ogni volta. Non è mai l'ultima volta, con il piede sull'acceleratore, con la mano in bocca, ma troppa coscienza, troppo stomaco ci vogliono per chiudere la bocca. All'assalto, ascoltando l'istinto, dammi il ritmo.

0: contro tutti
1: AK47.
0: I pregiudizi.
1: Contro tutti i pregiudizi che non fanno muovere la gente.
2: Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

0: L'uomo discende dalle scimmie o dai maiali. Il tuo occhio è porcino e la mia attività operaia è di scimmia esatta. La guerra per l'internazionalismo e il comunismo è lunga e terrificante, come è lunga e terrificante la vita operaia. E un giorno diranno: discendiamo da scimmie operaie esatte, che per secoli, nonostante l'abbrutimento operaio, condussero una serie di lotte e congiure, scaraventando nel fango le bandiere e riprendendole dal fango, entrando in una serie di lotte sconsiderate e perfettamente considerate. Uno scheletro operaio comparirà nel Museo delle Civiltà Industriali, un altro andrà a finire nell'orrore del Museo Antropologico di Londra.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11:38.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Ah, vista mi fa ca...

0: Tra il momento del mattatoio e l'esperienza del fast food passano in media solo 7 minuti. È il tempo sufficiente per una visione.
1: Istituto di obbedienza animale. Credere. Obbedire.

0: Buonanotte.
1: Abbiamo avuto la solidarietà di decine di persone che, ascoltando la radio, e vi ringraziamo di questo, sono scesi qua in piazza da noi, una dimostrazione ancora una volta come la solidarietà dal basso esiste ed è forte, e che uno strumento come la radio è veramente essenziale.

spagnola. Nessa campagna, matalena caca, e con una fronna, subulezzo mazzo. Aitano parulano, aguarda, arrizzo, e con una mano s'accarezzo cazzo.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12:43.
1: Stai ascoltando Radio Ciroma 105.700, rumore nel

cittadini. Non dimenticate, lista Pepone, lista Baffone. Chi vota Colomba si scava la tomba. Fine.

0: chiedo sempre se hai vissuto ste storie. Spero soltanto che quest'odio un giorno diventi amore. Ho dato il sangue per sta merda, non la lascio da sola. Da quando la scrivevo a penna sul diario di scuola.
1: Glistening medallion, silk shirt open to the navel. Something missing?
2: Complete the look.
1: Complete the look with a personalized chest wig at Vice City's one-stop shop for people who know what the ladies want. Wow, you look manly.
2: Complete the look.
3: Dorio.

0: E addirittura sulle note dei Gas Nevada inizia questa nuova puntata di Fatti Gravissimi. Sono le 19.02 del 5 maggio del 2026 e siamo in diretta e ci state ascoltando sulle frequenze medie di Radio Ciroma FM 105.7, se vi trovate nei dintorni dell'area urbana di Cosenza, oppure se ci state ascoltando su www.ciroma.org o anche sul nostro podcast ormai frequentatissimo su Spreaker. La voce che sentite dai microfoni di Piazzetta Toscano è quella di Domenico Passarelli. Dall'altra parte dell'etere c'è la nostra redazione online aggiornatissima con tutti i fatti gravissimi della settimana. Stefano, ciao Stefano, ci senti?
1: Ciao, ciao, buonasera a tutte e a tutti, vi sento bene.
0: E Vittorio, ti sentiamo anche noi molto bene, bene.
2: Ciao, e ciao, buonasera a tutti e a tutte da Trebisacci.
0: Incredibile. E anche oggi, insomma, abbiamo una puntata bella ricca con tante questioni locali e non. Io vi proporrei di introdurre il nostro flow musicale della puntata, che è tutto dedicato alla musica dell'Africa occidentale, con la musica e life. Cominciamo con Chief Stephen Osita Osadebe con Eunie Buchi.

0: E dicevamo, il nostro viaggio musicale di oggi è tutto nella high life dell'Africa occidentale, tra Ghana e Nigeria, gli eterni ritmi di questo genere originalissimo sviluppatosi sulla costa nigeriana tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, nelle località marittime, in un mix tra musica tradizionale africana e jazz, musica da ballo europea, e continuiamo insomma un po' di ascolti su questo filone. Ma Vittorio, abbiamo appunto il nostro primo ospite della serata, che le giromiste conoscono molto bene, il dottor Valerio Formisani. Prego Vittorio, però introduci tu l'argomento, direi.
1: Niente, stavo dicendo appunto, ho accettato il nostro invito il dottor Valerio Formisani, non so se si è già collegato con te, Domenico.
0: Sì, ci ascolta,
2: sì,
0: eccolo.
2: Sì, sono in linea. Sì.
0: Eccolo.
1: Ciao, buonasera.
2: Ciao.
1: Dimmi. Grazie per aver accettato l'invito. Allora, oggi abbiamo pensato di invitare nella nostra trasmissione il dottore Valerio Formisani per parlare un po' con lui, sia da medico di base qual è, e sia da cittadino calabrese e cosentino nel particolare, delle problematiche che affliggono la nostra sanità calabrese e della provincia di Cosenza in particolar modo, e anche della, tra virgolette, polemica legata all'annuncio fatto da Roberto Chiuto in pompa magna con i suoi ormai reel su Instagram del progetto del nuovo ospedale che dovrà sorgere a Rende. Ecco, volevo provare ad aprire proprio chiedendoti, partendo da quest'ultimo punto, cioè della polemica ospedale Cosenza Rende, cosa ne pensi? Prima che da medico, ma soprattutto da cittadino cosentino, ti senti di condividere l'accusa mossa da tanti di scippo alla città di Cosenza, visto che il progetto prevede la costruzione dell'ospedale di Cosenza vicino alla facoltà di medicina all'Unical? Cosa ne pensi al riguardo?
2: Ma guarda, in realtà si tratta di un, chiamiamolo di uno scippo, ma comunque di una pensata individuale, come dire, molto strana, perché poi se noi ricordiamo nella storia della proposizione del nuovo ospedale di Cosenza, che è stato presentato anche non avendo, diciamo, le coperture a suo tempo come una cosa da fare, inizialmente si pensava nella zona di Mendicino, poi Mario Ciuto nel 2016 propose il rifacimento in parte dell'Annunziata e l'ampliamento nella zona diciamo che si sviluppava verso Mendicino. Poi l'ospedale doveva nascere a Bagliolise, improvvisamente poi si è avuta questa riconversione del luogo. Sicuramente è molto strano che una città capoluogo non abbia l'ospedale in sede più, perché viene spostato dalla cinta urbana, diciamo, anche se noi potremmo pure ragionare sul fatto dell'area urbana di Cosenza, però il problema è che questo spostare l'ospedale di Cosenza significa non solo spostare la struttura sanitaria, non si capisce perché poi, ma soprattutto spostare anche il centro di, se vogliamo, di gravità dei cittadini dell'area di Cosenza sempre più nella zona nord di questa benedetta area urbana che non si capisce mai cosa sia. Va bene, il problema fondamentale è che la perdita dell'ospedale di Cosenza non è che si traduce solamente nella perdita di una centralità sanitaria della città capoluogo, ma anche di tutto ciò che c'è attorno.

quindi se vogliamo anche, se vogliamo parlare in termini un poco più, diciamo, diciamo dell'indotto che si sviluppa attorno all'ospedale, che verrebbe a mancare. Soprattutto non si capisce questa struttura che va a nascere, con che caratteristiche, se è un'azienda ospedaliera, se è un'azienda universitaria, un policlinico universitario, se è una cosa a metà, in che senso verrà fatta. La cosa che trovo pure strana è che anche nell'ultima riunione che è stata fatta all'università si parla dell'ospedale di Cosenza senza che ci sia poi la parte cittadina, la rappresentanza nel sindaco, non so se non sono stati invitati o meno, comunque mancava la presenza poi della direzione della città di Cosenza, insomma. Per cui questo già è un fatto strano. Sinceramente non la trovo logica per quello che ho detto prima, cioè sia per un problema perché viene a mancare poi sarebbe la prima volta che forse in tutta Italia che una città capoluogo perda l'ospedale cittadino, quindi pure una tradizione che va via. E questo fatto qua è accompagnato anche dal fatto che, come dicevo, un po' tutto ciò che ruota attorno all'ospedale, quindi anche, diciamo, da un punto di vista culturale, sviluppo comunque di una rete pure scientifica che si sviluppa attorno all'ospedale, venga a mancare. Tutto questo poi, se noi lo rapportiamo con l'assoluta mancanza di strutture sanitarie cittadine, territoriali, e sullo sviluppo della rete invece sanitaria privata, questo dovrebbe far pensare ancora di più, cioè allontanare una struttura, la più importante, se non l'unica, se non vogliamo considerare l'ambulatorio dell'ASP di Cosenza, le strutture sanitarie pubbliche verrebbero ad essere completamente ridotte al minimo. A me quello che preoccupa di più è questo fatto e anche quello che potrebbe esserci dietro tutto questo, non per parlare sempre di alternativa pubblica privata, però mi viene da pensare che spostare le strutture sanitarie territoriali pubbliche serva poi a lasciare campo libero nella cinta urbana alle strutture private. Questo è un discorso che facciamo personalmente, lo faccio da più di 20 anni, l'abbiamo fatto in campagna elettorale come Cosenza in Comune, per cui mi sembra uno scippo vero e proprio, direi forse pure un pericoloso scippo. Su questo vedo che c'è poca discussione, tra le altre cose, in città, e che la gente possa essere abbagliata da questo fatto, come al solito, se vogliamo, nei metodi un po' trampiana, no? Per essere sul presente, ma soprattutto in maniera non ragionata. Se andiamo noi dal 2025 al 2026 abbiamo avuto questo cambio improvviso di rotta, no? L'ospedale della città che si sposta poi nella città di Rende, va bene, pur continuando a essere chiamato il nuovo ospedale di Cosenza. Quello che io credo è che al di là del fatto della posizione dell'ospedale, quindi di tutta la rete poi di servizi che vengono a crearsi attorno a questo, penso la parte della viabilità, dei servizi di collegamento,

0: quindi lo sviluppo di tutta questa rete che sta attorno, che verrebbe poi a mancare in città, ci sia pure il problema da porsi se in un'area urbana come la nostra, dove la popolazione è sempre più vecchia, dove la popolazione è anche di per se stessa pure più povera, la mancanza di una struttura pubblica di riferimento possa come sarà, porre dei problemi di ordine proprio di tipo sociale.
1: Abbiamo un intervento, dottore, da parte di Vittorio e poi una domanda di Stefano, prego.
0: Sì.
2: Allora, io concordo ovviamente d'accordissimo sulla critica per quanto riguarda la sanità privata, che come vediamo è sempre più presente sul territorio cittadino, ma io sono studente di medicina e proprio da studente di medicina mi sento cioè non posso che essere contento della costruzione di un policlinico vicino alla facoltà. Credo sia fondamentale per quanto riguarda la ricerca e per la formazione degli studenti, dei futuri medici. E quindi credo che, almeno spero, si tratti ovviamente di un policlinico. Per quanto riguarda lo scippo alla città di Cosenza, io non mi sento di definirlo proprio in questi termini. Provo a spiegarmi meglio. Cioè, credo che qua ci abbiano messo davanti a un ricatto, come si suol dire, no? Cioè, ci sono i soldi solo per fare una cosa, quindi facciamo il policlinico a Rende e chiudiamo l'ospedale di Cosenza, praticamente, no? Quando invece credo la soluzione sarebbe dovuta essere un hub ospedaliero a Cosenza e il policlinico all'Unical, certo, senza lasciare via libera al privato a Cosenza, che va a sostituire, o meglio dovrebbe andare a sostituire de facto l'ospedale. Poi non si capisce effettivamente quale sarà come sarà gestito quel che rimarrà dell'ospedale, in che forma. Importanti sì le critiche sullo spostamento della città, ma non mi sento neanche di sottovalutare l'importanza di un policlinico vicino alla facoltà di medicina. Questo.
0: Certo, questo è, come dire, questo è, come dici tu, è un fatto importante, non solo, anche perché comunque il policlinico universitario e l'ospedale dall'altra parte, l'ospedale hub di Cosenza, avrebbero comunque due funzioni diverse, perché il policlinico funziona anche come centro di ricerca, l'ospedale funziona, se vogliamo, in via subordinata anche come centro di ricerca, ma soprattutto come luogo di diagnosi e cura, fondamentalmente. Ma il problema che pongo, che vorrei porre però, è questo. Io ho l'impressione che tutto ciò, vabbè, si giochi sulla pelle poi della sanità pubblica, anche perché noi siamo la fotografia della sanità a Cosenza, in provincia di Cosenza e in Calabria, se vogliamo espandere poi le cose, è quella che noi vediamo tutti i giorni. È inutile stare a dire il problema delle liste d'attesa, il problema della mancanza, la mancanza di risposta al cittadino come cure, diciamo, no? Cioè lo svilimento della parte pubblica della risposta. Ma non si parla poi delle altre cose, cioè la struttura sanitaria di una regione, di una provincia, di una città, non si basa sull'ospedale. L'ospedale è il terminale, se vogliamo, della struttura sanitaria. Manca tutta la risposta, che è quella territoriale. E l'impressione mia è che ovviamente ci sia sempre, come al solito, buttare fumo negli occhi. Vi costruiamo un bellissimo ospedale in un'area bellissima, con i raccordi autostradali, con i rapporti, con i raccordi stradali per tutta l'area della città, quindi una cosa di là da venire, non solo, ma parliamo sempre di una popolazione di 100.000 persone, non è che parliamo di aree di 1 milione di persone. Se tu tutto ciò non lo prepari e non lo edifichi dopo che hai costituito una rete sanitaria territoriale, la funzione rimarrà sempre la stessa. In più avrai lo sviluppo della rete del privato, che è già ipertrofica, no? Come dire, la sanità pubblica che è subordinata ed è di accompagnamento a quella privata attualmente, sia essa privata pura o privata convenzionata, e non viceversa, almeno nelle intenzioni. Il problema è che tutto questo passa senza avere una discussione su quella che è la discussione delle reti territoriali, quindi della possibilità della persona, che abbiamo già detto che sono persone, la maggior parte delle persone adesso sono molto più anziane e molto più indifese, perché sono, tra le altre cose, da noi c'è un'alta quota di disoccupazione, di sottoccupazione, per cui voglio dire, il curarsi è diventato ancora di più se in questi anni, questo noi lo tocchiamo con mano proprio giorno per giorno, una concessione solamente legata al reddito e non alla universalità delle cure. Noi dovremmo cambiare modo di porci di fronte a questi problemi, no? Cioè, l'impressione è che noi rincorriamo, posso dire in parte, le sciocchezze che vengono dette anche su questo fatto dell'ospedale, non tenendo conto che la sanità, la salute pubblica, la salute del cittadino, che è così ben illustrata nell'articolo 32 della Costituzione, ma nella 833 del 78, è un'altra cosa. Ha bisogno di altri supporti, quindi le case della salute, adesso case di comunità, gli ospedali di comunità, la domiciliazione delle cure, quindi lo sviluppo di una rete a letto delle persone, non lo spostamento della persona verso luoghi di cura
1: centralizzati.
0: Ecco, esattamente. Quindi il problema è questo, e noi stiamo, secondo me, io parlo dal mio punto di vista, essendo un medico che svolge attività anche in altri settori, ma soprattutto un uomo reputo di essere una persona di sinistra, in un'ottica che è completamente sbagliata. Noi stiamo rincorrendo, facendoci distrarre su altre cose. Noi dovremmo riprendere la centralità del discorso sulla medicina territoriale, chiedere che vengano sviluppate, vogliono fare l'ospedale, vogliono spendere questi soldi in maniera sconsiderata, vogliono costruire infrastrutture in altre zone. È un fatto secondario, perché questo non migliora la qualità della cura della persona. La cura della persona si sviluppa in altra maniera, e questo dovrebbe essere il discorso che noi dovremmo porre all'attenzione.
1: E questo è un discorso che, mi permetto di dire, penso sia valido su diverse tematiche, spesso lo facciamo a fatti gravissimi, cioè quello di non farsi per forza dettare l'agenda dalle sciocchezze che vengono dette, no, dal centrodestra, comunque da chi ha il potere in questa regione e nel nostro paese. Questo è proprio un esempio chiaro, mi sento di sposare totalmente quanto diceva Valerio Formisani. E peraltro anche, diciamo, aggiungo, tutto sempre che avviene, questo dicevamo già con Ciccio Febbraio qualche mese fa, tutto avviene sempre comunque al di sopra delle, diciamo, dei consessi, delle persone e dei consessi democratici, peraltro, cioè proprio nei processi decisionali. Cioè non, fin anche i sindaci non vengono più come dire, considerati in queste decisioni. Non parliamo dei consigli comunali, ma addirittura i sindaci. Quindi,
0: ma noi parliamo, perdonami se ti interrompo.
1: Prego.
0: Noi parliamo da oltre 20 anni della nuova medicina territoriale, in più riprese, va bene, in più occasioni, anche, torno a ripetere, nelle precedenti, nelle elezioni del 2022 e del 2016, nel programma che avevamo presentato, di queste cose, che non è che sono cose che vengono dall'altro mondo, sono cose che in Italia sono già state messe in piedi da vari anni. Parlo delle case della salute, della possibilità di inserire la medicina generale nel contesto, nell'area del distretto, cosa che è sempre stata ostacolata dal potente sindacato dei medici di medicina generale per motivi puramente economici, mi sento di dire, anche facendo parte io una volta dei medici di medicina generale. Il problema è cosa vogliamo fare, dove vogliamo andare. Noi abbiamo un problema di riorganizzare la medicina territoriale, fare sì che l'articolo 32 della Costituzione e la legge di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale vivano realmente in queste cose. Per cui poi non voglio dire che la discussione sull'ospedale è una discussione oziosa, a me posso dire che sarà una cosa che vedranno i posteri, no? Probabilmente. Nel frattempo la gente si andrà a curare fuori,
1: esatto,
0: pagherà per curarsi,
1: sì,
0: non, sarà sempre più sola perché la popolazione invecchia, non solo, ma le famiglie come dire, tendono a indebolirsi anche nel sistema di rapporti sociali, per cui la gente morirà a casa proprio nel silenzio più assoluto. Non solo, ma non si curerà, perché non si potrà più curare. Quindi dovremmo discutere di altre cose. Noi abbiamo una cultura diversa e dobbiamo avere il coraggio di imporre determinate scelte.
1: Totalmente d'accordo. Sì, non è facile, è un lavoro
0: non
1: di lunga durata.
0: Ma è l'unica via di uscita, cioè non possiamo pensare che solamente in Calabria o a Cosenza si svegli da un improvviso sonno il nostro presidente della regione, che peraltro considerava queste cose in altra maniera fino a poco tempo fa, lasciando perdere gli sfasci che hanno fatto nel passato, e imponga in maniera molto suggestiva e trampiana il suo modo di vedere. Non trova, oltretutto non trova riscontro in quelle che sono le necessità delle persone.
1: Sì, totalmente d'accordo. Abbiamo una domanda da parte di Stefano, prego.
0: Ok.
3: Sì, no, intanto più che
0: ciao,
3: una domanda era una considerazione. Saluto affettuosamente anch'io Valerio, perché lo dico sempre scherzando, ma lui sa che lo penso davvero. Valerio non è probabilmente l'eroe che Cosenza ha meritato, ma è sicuramente quello di cui avevamo e abbiamo certamente bisogno. E di questo, diciamo, siamo particolarmente contenti di averti con noi stasera in trasmissione. Detto ciò, io, Valerio, non sono un tecnico della materia, quindi lascio a te, a Vittorio, queste cose. Di certo mi fa sorridere pensare a Roberto Chiuto paragonato, insomma, sentire il suo nome affiancato all'apertura di ospedali, quando, insomma, ce lo ricordiamo bene che lui era solito passare su Cosenza insieme a qualcuno di Reggio Calabria ed era impegnato più a chiudergli gli ospedali che ad aprirli. Detto ciò, Roberto Chiudo presenta il nuovo ospedale di Cosenza in pompa magna, come di Cosenza, diciamo, dell'area urbana più che altro, in pompa magna come è solito fare, annuncia...
0: Stefano, ti sento male, scusa.
3: Non so se ora mi senti meglio, Valerio.
0: Adesso non ti sento più.
3: Ora mi sentite meglio?
2: No, io sì, ti sento. Dov'è?
1: Proviamo a recuperare.
0: Adesso ti sento. Adesso
1: ok, Stefano,
3: ora
1: prova di
3: senti,
1: nuovo.
3: Senti, Valerio?
0: No.
1: No, non ti sente. Ok.
3: Niente?
1: Prova a fare la domanda e io la riporto al dottore.
3: Sì, sì, sì. Te la dico a te, diciamo, così sì. Anche a favore di chi ci ascolta. No, dicevo, Occhiuto è quello che si è occupato della chiusura degli ospedali qualche anno fa insieme a Scopelliti. Però quello che grosso modo mi fa spesso ragionare è come si sia immaginato la costruzione del nuovo ospedale nell'area nord, un'area nord che ricordiamo è segnata fortemente da cementificazione, oltre all'ospedale ricordiamo il nuovo svincolo autostradale, la nuova stazione a Settimo, e se di scippo dobbiamo parlare, forse dobbiamo parlare di scippo, dei fondi di scippati dall'alta velocità e dirottati in favore del ponte sullo stretto. Però io quello che volevo chiedere a Valerio è, secondo lui, secondo voi, secondo chi ci ascolta, questa di Roberto Chiuto è una mossa reale di idea di città, di area urbana, o siamo davanti all'ennesima operazione di facciata, così come tra l'altro era solito fare l'ex sindaco di Cosenza, il fratello Mario, ce lo ricordiamo tutti, la famosa metropolitana leggera che di leggero aveva solo il nome, Calatrava, il progetto del nuovo stadio. Cioè a me dà l'idea che Roberto Chiuto stia seguendo un iter già conosciuto che di fatto ha poco a che fare con la quotidianità delle calabrese e calabresi.
0: Certo Stefano, c'è anche questo, ma torno a ripetere, io la non paura, il senso di apparente disorientamento che si può avere per queste decisioni è quello che non tengono conto dei bisogni delle persone e del modo di come affrontare un problema così serio quale può essere la salute pubblica, non la sanità in quanto tale, la salute pubblica. Cioè noi siamo in una situazione realmente penosa e parliamo di aprire un ospedale nuovo di cui ce n'è bisogno, ci sono i soldi, per fortuna sembrerebbe di sì, senza tener conto quelle che sono, è come costruire un palazzo senza le fondamenta. A me tutta questa storia, se posso dirti, puzza molto, nel senso che spostare le strutture sanitarie verso nord equivale a lasciare nella città di Cosenza e nella periferia sud di Cosenza una prateria per le strutture private, se ancora ce ne fosse bisogno, no? Perché se tu guardi la sanità, ora la sanità da noi è questo, ma soprattutto anche lasciando perdere questo fatto, interessa che la gente abbia delle strutture di prossimità per curarsi e per ricevere tutte le cure del caso, quindi l'assistenza domiciliare, tutte queste cose non c'entrano con l'ospedale. Non è che costruisci l'ospedale e improvvisamente la gente sta meglio, lo ha dimostrato l'epidemia del Covid, non ha insegnato nulla a queste persone. Ecco perché dico, per me che sono un ex professionista, nel senso che sono in pensione, anche se abbiamo l'ambulatorio di via Milelli, ma soprattutto essendo stato un medico di famiglia, mi rendo conto che tutta la discussione che si sviluppa sull'ospedale è una cosa pure inutile e dannosa, perché mette da parte quelle che sono invece le cose che devono fare, non che possono fare, le cose che devono fare. e che non fanno, unicamente per dare la possibilità al privato di ampliare ancora di più quelle che sono le sue cose. Il risultato è che l'amico Vittorio, mi pare, che è un, se ho capito bene, uno studente di medicina, non verrà a lavorare a Cosenza. Sono fesserie, perché fin quando lui si laurea l'ospedale non ci sarà, andrà a lavorare altrove. Questo è quello che vedo.
1: Bene, tra l'altro adesso liberiamo il dottore. Stefano citava la questione, tra l'altro, la cementificazione, no? A Rende, in Consiglio Comunale, a breve sarà discusso un nuovo PSC che, insomma, noi vorremmo, speriamo non sarà lacrime e cemento, insomma, siamo garantisti, speriamo di no. Appunto, la questione dell'estensione dell'area urbana è un'altra questione aperta. Ringraziamo tantissimo il dottore Formisani per questa interessantissima...
0: Posso dire un'ultima cosa?
1: Prego.
0: Vi lascio con il piacere di avervi sentito.
1: Certamente.
0: Il nuovo recupero del costo passerà per lo spostamento di prestazioni a tutte le attività convenzionate, che non verranno nemmeno, che non potranno nemmeno coprire le necessità delle persone, per cui diventeranno prestazioni quasi tutte private, e la gente, chi potrà lo farà, chi non potrà se frega, morirà a casa.
2: Certo.
0: Ma noi ci saremo sempre.
1: Bravo, ha detto bene il dottore, noi ci saremo sempre, ci troveranno sempre dall'altra parte.
0: Ah, certo.
1: Esatto. Grazie mille di nuovo, buona serata.
0: Ma di che, buona serata a voi, ciao e grazie.

E questo era Ogogoro di Zell Onia. Continua questo viaggio nella high life music nigeriana. Si chiama musica high life perché originariamente era quella praticata nei salotti bene, diciamo, delle città nigeriane, ma insomma poi è diventato un genere popolarissimo soprattutto negli anni 60, 70, 80. Insomma, chi ha letto un po' di letteratura nigeriana di quegli anni si è reso conto di come sia dominante nelle descrizioni, no, degli ambienti urbani di quel paese. Ma passiamo alla seconda parte della nostra puntata. Stefano, Vittorio, voi intanto preparatevi i fatti gravissimi, perché sono sicuro che ce ne sono tanti, anche di iniziative nel prossimo fine settimana in area urbana, appunto questa chimera che chiamiamo così. E abbiamo contattato, e siamo contentissimi di averlo con noi, Luigi Candalise, che è candidato a sindaco addirittura a San Giovanni in Fiore. E diciamo, ci sono le amministrative anche a San Giovanni in Fiore, diciamo il comune.

0: forse il comune più grande dove ci sono le amministrative in provincia di Cosenza in questo, a questo fine maggio, e quindi siamo particolarmente contenti di averlo con noi. Ciao Luigi, ci senti?
1: Pronto?
0: Eccoti, sei in diretta, ciao Luigi.
1: Buonasera a tutti, vi sento un pochino male, mi dovete scusare. Vi ringrazio per l'opportunità di intervenire questa sera nella vostra trasmissione. Vorrei puntualizzare una cosa, sono un pochino contigioso. Penso che non siamo il comune più grande, visto che si vota anche a Castrovillari.
0: Infatti mi stavo chiedendo se è più grande San Giovanni o Castrovillari, in effetti hai ragione. Bene, allora, innanzitutto ti faccio una domanda un po' generale. Come ti sembrano le amministrative? Se non fossi candidato, cosa penseresti delle amministrative a San Giovanni in questo momento? Lo so che è difficile, ovviamente, però com'è il clima in questo momento?
1: Abbiamo deciso di proporre la mia candidatura proprio perché il clima era quello che non era un clima che non ci rappresentava, ecco, vorremmo cambiare proprio questo clima, cercare di riportare un clima più, non dico disteso, ma più sui contenuti, cosa che finora a San Giovanni in Fiore non è avvenuta ed è mancata negli ultimi anni. Ecco, è un clima che non ci piace, noi vorremmo cambiare appunto il clima e magari trasformare queste prime amministrative alle quali partecipiamo e magari anche quelle in futuro ad un clima più politico e meno è legato ai contenuti e meno legati a situazioni personali, attacchi personali o perlomeno attacchi a quello che è stato fatto o non è stato fatto. Ecco, era un clima che non ci apparteneva, ecco perché abbiamo deciso di entrare in campo.
0: Sì, appunto, tra l'altro dicevi attacchi personali, ormai diciamo poi soprattutto il centrodestra c'è questo modo comunicativo insomma molto diretto, i reel le stiamo vedendo noi, del candidato del centrodestra. E voi invece, allora, la vostra coalizione è, diciamo, ha due liste, giusto? Spontaneamente, la lista del PD.
1: Sì, la nostra coalizione prevede due liste, una spontaneamente Luigi Candelarese a sindaco e una formata dal PD, dal Partito Democratico. Abbiamo fortunatamente l'appoggio anche di AVS, di Rifondazione e anche del Movimento 5 Stelle, il quale non è riuscito a darci il simbolo, visto che hanno un regolamento che prevede un iter un pochino più lungo, però abbiamo anche il loro supporto e questo ci aiuta e ci dà fiducia.
0: San Giovanni è una città, possiamo dire, in crisi, diciamo, no? Dal punto di vista, se non altro, demografico, ecco, e tanti temi, no? Fondamentali, la sanità soprattutto, immagino, l'ambiente, il territorio, appunto anche lo spopolamento. Quali sono i punti forti del vostro programma, secondo te?
1: Allora, innanzitutto mi piace tornare a dire che San Giovanni in Fiore è un paese, perché è qualcosa di bellissimo, ecco, l'idea di paese è qualcosa che ci caratterizza, perché forse chi decide di vivere a San Giovanni in Fiore decide di viverci proprio perché è paese, quindi un contesto, un tessuto sociale differente dove ci si conosce tutti e si sta abbastanza bene da questo punto di vista. Ovviamente i temi da trattare sono tanti, perché lo spopolamento non è che sia solo un problema di San Giovanni in Fiore, ma un problema di tutto il sud Italia e soprattutto delle aree interne. Ovviamente se vogliamo parlare di spopolamento, perlomeno arginare questo problema, dobbiamo trattare il tema della sanità, perché è un servizio essenziale. Senza la certezza di avere un presidio ospedaliero che garantisca la possibilità di vivere e soprattutto di non morire qua, è difficile parlare di arginare lo spopolamento. Ovviamente in quanto sindaco, in quanto candidato a sindaco, sono consapevole del fatto che le possibilità in mano e i poteri in mano ad un primo cittadino sono poche, però di certo c'è la possibilità di tornare a rivendicare i diritti per gli abitanti del proprio paese. Ecco, quindi ci occuperemo di sanità attraverso prima di tutto la rivendicazione, poi vorremmo tornare a raccontare quella che è una triste realtà del nostro presidio ospedaliero, perché altrimenti chi sta governando, sta amministrando in questo momento il paese, sta raccontando una realtà a quanto mistificata, una realtà che racconta tutt'altro rispetto a quella che è la situazione dell'ospedale di San Giovanni in Fiore. Ovviamente non abbiamo solo intenzione di occuparci di sanità, perché i temi da trattare sono tanti, siamo in un territorio bellissimo, siamo al centro della Sila, di questo territorio a livello ambientale che è ricchissimo, e quindi è giusto parlare anche di agricoltura, di turismo. Ovvio che proveremo ad incentivare la produzione agricola sul territorio, soprattutto legandoci a concetti quali agricoltura sostenibile e bio, perché oramai si sa che la richiesta dal punto di vista a livello

0: del territorio. Poi non si può non parlare di San Giovanni Fiore e della Sila e non trattare l'argomento del turismo. Ovviamente la nostra idea, tra l'altro anche i partiti che sostengono il nostro progetto ce lo fanno intuire, è l'idea di un turismo sostenibile che non vada a snaturare il territorio ma lo vada a valorizzare. Turismo lento, turismo esperienziale, ecco. Noi a San Giovanni Fiore abbiamo il vantaggio e la possibilità di parlare anche di laboratori, visto che abbiamo una forte tradizione dal punto di vista dei mestieri, pensiamo all'arte tessile, l'arte orafa, ma anche gli scalpellini e tanti altri. Ecco, bisogna inserire tutto questo nel contesto turistico per creare un turismo che non sia più il turismo mordi e fuggi al quale ci siamo abituati negli ultimi anni, ma un turismo di persone che vengono qui per vivere lentamente delle esperienze, soggiornino sul territorio e vivano il territorio. E poi la speranza è sempre quella di poter aumentare la popolazione del paese, in primis, tra virgolette, evitando o perlomeno contenendo l'emorragia demografica degli ultimi anni, quindi che le persone partano, ma anche cercare di far tornare chi fuori non vuole più stare perché vorrebbe tornare a vivere nel proprio paese o perlomeno vorrebbe provare a tornare a vivere nel proprio paese. Noi pensiamo, ecco, all'idea di creare una sorta di digital hub silana, portare la banda ultralarga in tutto il territorio e dare la possibilità alle persone magari di poter finalmente venire a vivere a San Giovanni in Fiore con quello che negli ultimi anni è i nomadi digitali, ecco, lo smart working, persone che vengono a vivere qua. Per farlo però dobbiamo parlare di tanti altri servizi, uno di questi è il trasporto, sia interno che esterno, quindi collegare San Giovanni in Fiore con snodi cruciali, pensare all'aeroporto di Crotone, Lamezia, ma anche Crotone, Cosenza e Catanzaro durante il weekend, perché la domenica San Giovanni in Fiore risulta essere isolato.
1: Verissimo, quindi tanti tanti temi, tra l'altro promosso in demografia perché sì, assolutamente Castrovilli è più grande di San Giovanni Fiore a livello di abitanti, sono andato a controllare, ero curioso di questa cosa, è un po' più grande, non stiamo parlando di scale, però insomma.
0: Magari se lavoriamo bene nei prossimi 5 anni. Saremo più grandi noi.
1: Esatto. E tra l'altro noi sappiamo che tu, diciamo, di mestiere fai la guida escursionistica. Qua siamo una redazione di amanti della montagna, quindi questa cosa ci fa molto piacere. Però appunto dicevi, parlando del turismo, la questione del turismo esperienziale, qui ne abbiamo parlato tante volte anche con guide della Sila, tra cui Saverio Bianco, è un'idea totalmente diversa rispetto al turismo che propongono esponenti del centrodestra, no? Queste lucine continue, questa narrazione che si chiama Calabria straordinaria, che poi è una bolla nella quale vivono loro probabilmente, ma che poi non ha nessuna ricaduta sul territorio. Ecco, mi sembra che sia molto importante, no, come dire, focalizzare questo tipo di opposizioni. E bene, non so se Stefano, Vittorio avete delle domande, sono sicuro che Stefano ha qualcosa da chiederti.
2: No, io intanto lo saluto, sono rimasto particolarmente colpito perché mi era quasi venuta voglia di passarmi la residenza a San Giovanni, sono serio, perché è la dimostrazione di un candidato sindaco che effettivamente, mi pare abbastanza evidente, vive nella quotidianità tutte le criticità appunto del quotidiano tra bellezze e strutture di questa terra. Io volevo chiedere che cosa ti aspetti da queste elezioni? Cioè, vincere non è sempre tanto importante, ma ti aspetti anche soprattutto la costruzione di un percorso che guardi per il futuro.
0: Ovviamente pensiamo alla costruzione di un qualcosa che possa, ecco, stiamo creando le basi per il futuro. Ovvio che quando si partecipa a una competizione, io ma anche tutto il gruppo che mi affianca, non ci piace perdere, quindi ovvio che l'auspicio è quello di poter vincere sin da subito e ci auguriamo di poter amministrare San Giovanni sin da subito, perché il nostro intento non è solo quello di cambiare amministrazione ma cambiare anche il modo di amministrare, ma soprattutto l'idea è quella di creare un qualcosa che duri nel tempo. Noi molto spesso veniamo identificati come giovani, io ho 35 anni, ma noi stiamo lavorando per quelli ancora più giovani di noi, quindi stiamo creando qualcosa che possa lasciare delle basi solide per chi decide di vivere a San Giovanni ed è più giovane di noi. Quindi il nostro è un progetto politico, non è l'ambizione di vincere nell'immediato, tant'è che abbiamo detto più volte anche ai nostri competitor o anche coloro che sono nostri alleati in questo momento, che non siamo disposti a scendere a patti col diavolo pur di vincere, perché l'idea è quella di creare per il futuro.
1: Bellissimo, bellissimo messaggio. E bene, allora in bocca al lupo a Luigi Candalisa, agli spontanei per questa campagna elettorale, che sia soprattutto appunto l'inizio

0: un percorso di ben più ampio respiro, insomma. A presto, Luigi.
1: Ce lo auguriamo vivamente, e noi siamo talmente ambiziosi che speriamo che magari il nostro possa essere un monito anche per altri gruppi giovani come il nostro in altre realtà della Calabria e non solo. Ecco, è arrivato il momento che noi giovani andiamo a rivendicare i nostri spazi, ecco, diciamo la nostra.
0: Bravissimo, sono totalmente d'accordo. A presto, no, ci risentiamo magari dopo le elezioni a questo punto.
1: Grazie, quando sarò sindaco allora.
0: Esatto. ciao.
1: Ciao.

0: Questa invece è una high-life music più moderna degli anni 80, quella di Daddy Lumba, anche qua no, ma era il pezzo appunto. La musica life si è evoluta ovviamente nel corso del Novecento, anche esponenti contemporanei. Abbiamo sentito appunto Luigi Candalisa a proposito delle amministrative di San Giovanni in Fiore, candidato a sindaco per il collettivo Spontaneamente, e quindi Rifondazione Comunista, VS e il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle anche. E abbiamo, questa era solo la prima, diciamo, delle puntate dedicate alle amministrative in provincia di Cosenza, e non solo, perché come ricordavamo prima appunto ci sono le amministrative a Castrovillari, ma in tanti altri comuni. Ricordo tra gli altri, insomma, di Pignano, Roggiano, ma ovviamente in regione Reggio Calabria, anche Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria, insomma tante amministrative. Quindi ci sarà pane per i denti di Stefano Vento, che non vede l'ora di compulsare eleggendo, vero Stefano?
1: Vero.
0: Esattamente. E, bene, allora è il vostro momento. Fatti gravissimi. Intanto si era connesso Rosario, però adesso non c'è più, quindi non so se è ancora con noi da qualche parte. Intanto fatti gravissimi, Stefano, Vittorio, che abbiamo?
2: Io volevo fare una domanda a Stefano, in realtà, se posso.
1: Eccolo,
0: prego.
2: No, volevo chiederti, ma quando tu, insomma, sfogli eleggendo, no? Di solito ti affidi anche tu ai santi, alle madonne, per vedere la liberazione di alcune città, oppure no?
1: Io no, perché qualcuno che fa?
2: Sì, a quanto pare c'è qualche candidato a sindaco di Reggio Calabria che lo ha fatto pubblicamente sul palco, non hai visto?
0: Che poi era Santa Maria della Consolazione, eh? Io non, esatto. Ignorantissimo per quanto riguarda queste cose, sapevo fosse solo la patrona di Arcavacata, invece anche di Reggio Calabria. Questa è una cosa che fa piacere in qualche modo, no?

0: Poi altri fatti gravissimi?
1: Gravissimo.
2: Ma io ne ho due, diciamo, uno campo mio e uno campo di Vittorio, così insomma vi tengo buone tutte e due. Partiamo da quello di Vittorio, perché non so se avete seguito la notizia dell'antivirus, no? C'è questo incubo su una crociera che batte bandiera olandese. Pare che sia stato scoperto il primo contagio da uomo su uomo, almeno l'OMS afferma ciò. Intanto le Canarie hanno negato lo sbarco a questa MV Ondius, questa nave olandese che era bloccata prima al largo di Capo Verde. Ricordiamo, sono morte già 3 persone e pare ci siano altri 8-10 casi sospetti di questa infezione. L'OMS ha già detto che questa infezione è avvenuta al di fuori della nave, quindi probabilmente siamo davanti al primo passaggio dall'uomo sull'uomo. Mentre non so se avete sentito oggi la notizia, sicuramente è stata la notizia più importante nell'area urbana di Cosenza, non solo, perché in Romania è passata la mozione di sfiducia contro il governo di Ilie Bolojan, passata con 281 voti di socialdemocratici opposizioni. Ricordiamo che il premier Ilie Bolojan guidava una coalizione di centrodestra, è stato sfiduciato nella giornata di oggi con 281 voti favorevoli, ben oltre la soglia dei 233 necessari per la sfiducia del governo.
0: Bene, quindi cosa ci si aspetta adesso dallo scenario romeno?
2: Ma speriamo un bel cataclisma, perché ad agosto vado in Romania.
0: Ah, ecco, quindi speriamo di no. E bene, iniziative nel prossimo... Prego, Vittorio.
1: Volevo solo dire una cosa riguardo all'antivirus per un po' tranquillizzare. Diciamo che sì, l'OMS ha affermato che probabilmente ci siamo dinanzi al cosiddetto salto di specie e alla capacità del virus di infettare uomo uomo e non solo dal roditore all'uomo, però comunque la modalità di trasmissione non è aerea, ma bensì con fluidi corporei, quindi servono comunque contatti molto stretti.
0: Dottore, ma dal punto di vista patologico, che questo antivirus che cosa ci fa?
1: Virus respiratorio sostanzialmente.
0: Ah, ok.
1: Pare non ci sono, come per la maggior parte dei virus, cure efficaci.
0: Certo. Bene. Certo.
1: Non c'è neanche un vaccino, tra l'altro. Unica è l'assistenza sintomatologica.
2: La vigile attesa, direbbe qualcuno.
1: Vigile attesa, sì.
0: Negli
1: ospedali di calabresi.
0: Vabbè, ma lo scopriranno a Cuba sicuramente il vaccino per questo.
1: Tra altre idee per Cuba, credo.
0: Se questo magari poi ne riparleremo prossimamente. Bene, e inizia...
1: L'ultimo fatto gravissimo, se mi
0: assolutamente sì.
1: Tre giorni fa sono tornato dalla mia settimana cosentina a Trebisacce, ho fatto benzina alla macchina ed era a 1,71. Mi sono svegliato il giorno dopo ed era a 1,95.
0: Ecco, che succede?
1: Il governo, a quanto pare, non ha prorogato lo sconto sulle accise dei 20 centesimi sulla benzina, rinnovando lo sconto solo 5 centesimi e mantenendo i 20 sul diesel. Però da 71 centesimi, da 1,71 a 1,95 ci sono più di 15 centesimi di differenza. Un po' di speculazione, quella non manca mai.
0: Certo.
2: Posso dire di essere disaccordo con...
0: Prego, poi.
2: Abbassamento delle accise, perché noi rincorriamo spesso la destra da questo punto di vista. Io mi sento invece dire che dovremmo... Tanto le accise doveva toglierle la Meloni 4 anni fa, insomma, se ne è probabilmente dimenticata. Ma al netto di ciò, anche perché spesso le paghiamo per un periodo storico lei molto cara, e sarebbe ora anche di discutere anche di ciò. Io non sono studente a favore di abbassare le accise in questo momento, da questo punto di vista. Lo dico banalmente perché in questa fase storica, con lo stretto di Hormuz chiuso, con il canale di Panama, attenzione che ne parleremo nelle prossime settimane, perché il canale di Panama in questo momento è totalmente a rischio siccità perché mancano le piogge e quindi c'è una grossa difficoltà per far transitare le navi anche da là, e a breve ce ne accorgeremo dal punto di vista economico. Vi do una chicca, dato che al lavoro ormai non si fa che parlare di questo. Però guardate, mentre in Europa si va verso l'Accelerate EU con direttiva europea, mentre paesi come la Spagna e la Germania propongono degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico su gomma e su rotaia quasi completamente gratuito, insomma, mi pare abbastanza paradossale che un paese come l'Italia, che diciamo si trova al centro del Mediterraneo, che può sfruttare l'energia solare, l'energia del vento, debba provare a continuare a discutere di gas, di petrolio e di benzina, quando potremmo provare a switchare completamente il discorso pubblico e provare a ragionare di trasporto pubblico gratuito, di smart working negli uffici e nelle scuole con la DAD, qualcuno se ne è già dimenticato, e proverei magari sotto, come dire, quando non c'è l'emergenza, proverei a discutere in maniera un po' più serena anche di questo.
0: Assolutamente sì.
1: Magari provare a tassare di più i profitti delle compagnie petrolifere.
2: Esattamente.
0: Ma è chiaro che il governo ha altre agende, diciamo, ad esempio quella di promuovere la grazia a Nicol Minetti, insomma, questo tipo di priorità. E bene, ma
1: parlare di quello, no?
0: Come?
1: No, dico, meglio parlare di quello.
0: Meglio parlare di quello, senz'altro, sì, assolutamente. E allora, ricordo che dopodomani, il 7, c'è lo sciopero nel mondo della scuola. Negli istituti tecnici l'FLCGL ha chiamato lo sciopero contro la riforma, lacrime e sangue, quella veramente, in termini di ore, in termini di posti di lavoro, in termini di qualità dell'istruzione pubblica. Negli istituti tecnici, USB ha allargato la chiamata dello sciopero a tutte quante le scuole, contro le linee guida di Valditara, contro la militarizzazione della scuola e contro ovviamente appunto la riforma degli istituti tecnici. Quindi il giorno 7 il mondo della scuola va allo sciopero. E l'8 invece vi segnaliamo un interessantissimo evento a Corso Telesio 102, nella piazzetta di fronte alla Casa delle Culture. Ci sarà una performance artistica di Vento Ardente, Peter Vento, della stamperia Senza Pressa, esposizione delle tavole originali dei fumetti sulle storie di Maisu Majidi e Marjan Jamali, ad opera di Vento e di Sara Mazzei, di Agar, e ci sarà appunto la presentazione dei fumetti stessi e poi una cena a base, diciamo, di prodotti tipici della tradizione curda. Quindi il pomeriggio inizia alle 15:30 e finisce in tarda serata. Quindi vi invitiamo tutti a questo evento a Corso Telesio 102, venerdì 8 a partire dalle 15:30. Non ci resta che salutarvi, quindi rimandarvi a martedì prossimo, sempre il 19, sempre su Radio Ciroma. Ciao.
2: Ciao.
1: La replica della nostra puntata.
0: Ovviamente la replica è alle 13 di mercoledì e potete recuperarla sempre su Spreaker.

0: yourself. Be yourself.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 10 minuti.
2: Nella foresta tropicale vivono 3 milioni di specie animali. Tra queste ci sono le formiche rosse, che vivono sottoterra, sotto la costante minaccia che un'alluvione le spazzi via. Alla natura non interessa. Se una specie vuole sopravvivere, deve dimostrare di meritarlo. Quando arriva un'alluvione, le formiche rosse si aggrappano l'una all'altra, creando una zattera vivente che galleggia sulle acque. Per mesi, se necessario. Come fa una specie a trovare uno stratagemma simile? Per istinto, per tentativi ed errori.

esseri umani non sono la specie più forte del pianeta. Né la più veloce, forse neanche la più intelligente. L'unico vantaggio che abbiamo è la capacità di aiutarci a vicenda. Possiamo identificarci con gli altri e siamo capaci di compassione, di eroismo, di amore. E tutto questo ci rende più forti, più veloci, più intelligenti. Per questo siamo sopravvissuti. Per questo vale la pena vivere.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 23 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 39%.
1: Italy Radio 138, calling CQ and standing by.

0: Cheers.
1: Non è qua il caso di entrare in ognuno di questi istituti. Si pensi, per capire la complessità della cosa, che nella democrazia romana, della Repubblica Romana, che è una democrazia diretta, c'è anche la figura del dittatore, cioè di colui che assume per un periodo delimitato i pieni poteri in caso di pericolo. Quindi la democrazia diretta ha una ricchezza di istituzioni e anche una raffinatezza nel modo come queste istituzioni cooperano fra di loro. Prendiamo per fare un esempio il caso del sorteggio. Il sorteggio per certe cariche che veniva fatto tanto ad Atene e tanto a Roma. Cosa mira il sorteggio? Mira a evitare che colui che ha una carica, che è un delegato, possa agire perché sia di nuovo rinnovata la sua carica, cioè quello che fanno continuamente con la rappresentanza i deputati che si assicurano il consenso patteggiando interventi e voto di scambio. Il sorteggio, che ovviamente viene fatto fra un numero di persone di cui viene riconosciuta la capacità, tronca alla base tutto questo.

detto questo, vi esorto a non dimenticare mai che il sasso ammacca sempre la testa alla forbice, e poiché, almeno secondo William Blake, chi desidera ma non agisce, alleva solo pestilenza.

0: dobbiamo chiudere occhio tutta la notte.
1: O ci sveglieremo trasformati in qualcosa di inumano.
0: Molte persone perdono poco a poco la loro umanità senza accorgersene. Non così tutto un tratto dalla sera alla mattina. Ma la differenza è poca.
1: Non tutti sono così, Max.
0: Tu lo credi? Invece è vero. Ci si indurisce il cuore, giorno per giorno. Solo quando dobbiamo lottare per difendere la nostra umanità ci accorgiamo quanto valga, quanto ci sia cara.

0: what I want.
1: Io abitavo vicino una radio che era Radio Ciroma, che ancora esiste, anzi continuano sempre a spingere la musica alternativa della mia città sempre con grande dignità e grande creatività, e quindi stavo sempre lì a Radio Ciroma il pomeriggio, invece di fare i compiti andavo lì.

0: a Roma. Bella radio, Ciroma.
1: Ci
0: vediamo a Cosenza. Prende il portafoglio, vediamo trasparenza.
1: C'è la lira.
0: E cosa fai? Giro con il BM. Metti sempre su sta radio, cambia FM.

Vi saluto. La vostra radio significa, so che significa Ciroma, significa insomma chiasso, bordello, così. Allora, portate il vostro chiasso ovunque, quanto più è possibile. E se vi serve la musica degli Alma Megretta, usatela per questa cosa.

0: vero.
1: Tutto vero. Tutto vero.
2: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 39 minuti.
3: Voi conoscete tutti chi è Mazzatosta Giocondo. E sapete anche che se c'è una persona che ha tentato di spiarci nella nostra attività di tutto questo periodo, che ha tentato di carpire notizie, di incriminare le persone, di denunciare la gente, secondo me il responsabile primo all'interno dell'università è Mazzatosta. Certo, lui era il capo dei poliziotti all'interno. Allora le persone potevano credere che questo Giocondo Mazzatosta fosse pagato direttamente dalla polizia, punto e basta. Ebbene, non è vero. Noi abbiamo la prova che Giocondo Mazzatosta è pagato non solo dalla polizia, ma dall'università. Ecco il mandato di pagamento.
4: Mazzatosta!
5: Mazzatosta!
4: Mezza mazza!
5: Mezza mazza!
4: Mezza testa!
5: Mezza testa!
4: Testa di mazza!
5: Testa di mazza!

Il CNN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici, da esso ordinata, è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale che il fascismo per 20 anni gli ha negata se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi.

0: Quel che è bello e quel che è brutto. Voliamo nella nebbia e l'aria greve. Dove ci ritroveremo noi tre? Fra i tuoni, i lampi o nella pioggia?
1: Quando il fragore sarà cessato e la battaglia sarà vinta e persa.
0: Questo sarà prima del tramonto.
1: In quale luogo?
0: Proprio sulle lande.
1: E là incontreremo

0: Radio Ciroma, 105.7 FM, dal 1990 nell'etere cittadino.
1: In this town for new wave sounds from pop to rockabilly.
2: Bagordo Show.

0: Proprio in questi giorni i No Global arrestati a Cosenza sono stati definitivamente liberati. Noi abbiamo qui un documento eccezionale, cioè l'ultimo No Global che è costretto ad abbiurare e se ne va, viene liberato. Ecco, dovremmo avere in collegamento...
1: Allora, giovinetto di merda, finiamo questa abbiura, ok? Rispondi sì. Credi tu nel libero mercato? Rispondi sì. Sì. Credi tu che il mercato si regolamenta da solo? E non ha bisogno di nessun cappellone di merda fra i coglioni? Rispondi sì. Credi tu che siamo in democrazia? Rispondi Heil.
0: Ecco. L'avete ecco. Riconosciuto, è Luttmach.
1: Tu il libero arbitrio, rispondo io sì.
0: Un grande consulente d'accordo. Di strategia militare
1: chi
0: americana, un grandissimo consulente anche di se stesso.
1: Una minchia, ok? E ringrazio che vivi in un paese libero. Fuori dai balle, fuori
0: ecco,
1: dalle
0: vattene,
1: balle,
0: ringrazio, signore. Ecco, buonasera Luttmach.
1: Buonasera.
0: Senta, queste persone sono legittimate, hanno commesso reato d'opinione o no? L'hanno
1: sì.
0: Commesso, sì. Sono legittimate a esprimere le proprie idee?
1: No,
0: no,
1: queste persone non sono legittimate.
0: Non sono legittimate.
1: Esiste il reato d'opinione?
0: No.
1: Perché?
0: Perché?
1: Da quando è messo il maggioritario, le opinioni legittime sono due.
0: Sono due.
1: O questa di qua o questa di là, che è uguale.
0: Esatto.
1: Se tu esprimi una terza opinione di fantasia, non sei legittimato.
0: Non ci si capisce
1: io
0: più.
1: Io non ti riconosco.
0: Certo.
1: Tu non è che puoi dire le tue idee,
0: certo.
1: Se le tue idee non sono state elette,
0: e chi
1: se
0: sei?
1: Tu
0: certo.
1: Non puoi rappresentare te stesso, se non ti sei candidato, non ti sei votato,
0: devi votare,
1: e
0: certo.
1: Non hai vinto
0: certo.
1: Le elezioni,
0: esatto.
1: Ti stai zitto, questo è, il,
0: cioè,
1: è la lezione della democrazia.

Una volta unificato il mercato è come se i capitalisti avessero fatto l'ultima mossa possibile. Voglio aggiungere che non credo che il capitalismo cadrà da sé, credo che il capitalismo sia davanti una scommessa senza precedenti nella sua storia e noi dovremmo tentare, riguardando il passato di classe operaia e delle rivolte urbane, tentare di riprendere il discorso sulla città come luogo, il forum della città come luogo, la città naturalmente a dimensioni umane. Vorrei ricordare che Atene al massimo aveva 100.000 abitanti, di cui solo una parte votava, e che anche la Repubblica Romana fino ad Annibale aveva 70.000 abitanti. E un criterio perché sorgesse la città libera è che ci fosse una piazza dove tutti i cittadini potevano stare insieme e la voce dell'oratore veniva ascoltata, poteva essere ascoltata da tutti i punti della piazza.

popolo è un bambino, non ci capisce niente di politica. Se tu gli parli di rivoluzione e lo fai seriamente, finisce che il popolo la fa per davvero la rivoluzione. Allora bisogna fare come ha fatto il Partito Comunista. La rivoluzione gli era fatta vedere da lontano al popolo, come una ballerina della televisione. Il popolo è un bambino, gli piace guardare le ballerine. I maschietti si guardano la televisione perché gli piace il culo delle ballerine. E le femminucce si guardano la televisione perché vorrebbero averci il culo come quello delle ballerine che piacciono tanto ai maschietti. Tutti guardano il culo in TV. Ma sia le femminucce che i maschietti sanno che la televisione è un elettrodomestico, che quel culo esiste solo là dentro. Si guardano intorno e la realtà è che si ritrovano sul divanetto del loro appartamento senza culi e senza balletti. Ma sono contenti lo stesso. Sono contenti perché tutte le volte che riaccenderanno il televisore ci avranno un culo in diretta pronto per essere guardato. E non importa che sia finto come la favola di Cenerentola. Importa solo che dopo il culo in diretta si vada a letto sereni. Al popolo gli piace la rivoluzione. Ma gliela devi mostrare come il culo delle ballerine. Come una cosa bella e impossibile. Gliela devi raccontare come una...

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
1: Pianna do zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah! E la pavata, la pavata,
8: pensale per il cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libertà.

Politano e pallone per Marulla, attenzione Marulla, tiro, gol! Gol di Marulla, si è fatta trovare impreparata la retroguardia della Salernitana e Marulla ha trovato il tempo per battere a rete.

0: ciao a tutti. No, l'applauso lo faccio io a voi.
1: Guardare in alto e perdermi nel cielo.
0: Più vicini venite, meglio è, perché sono molto lontano da casa. Prima di tutto grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio C Roma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa. Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
2: Mi chiedi cosa è successo?
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Brucia ancora dentro, qua dentro.
0: Un piccolo tour con i Nia Punk, altri musicisti e gruppi di qua.
3: Altri stanno.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973, quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri peraltro. La cosa che invece non va assolutamente bene, e questo protesto, è che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri, vabbè.

0: Cascade, wish I had some.
1: La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma 105.7.

cittadini. Non dimenticate, lista Pepone, lista Baffone. Chi vota Colomba si scava la tomba. Fine.

0: È uno dei migliori Pollock, non trova?
1: Sì, infatti.
0: A lei che cosa le dice?
1: Secondo me riafferma la negatività dell'universo, la terribile vacuità solitaria dell'esistenza, il nulla assoluto, la condizione dell'uomo costretto a vivere in una deserta eternità senza Dio, come una piccola fiammella tremolante in un immenso involucro vuoto, con null'altro che paura, orrore, schifo e degradazione che formano una squallida ed inutile camicia di forza sospesa in un cieco ed assurdo cosmo.
0: Che fa sabato sera?
1: Occupata, devo suicidarmi.
0: Allora venerdì sera.

0: tranquillo, se no poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

tu operaio, vedi di metterti a posto una volta per tutte. Smettila di chiedere qualsiasi cosa, di incatenarti al comune e di chiedere una casa a Pinuzzo Curiminne. Perché per la miseria, lo vuoi capire sì o no che la gentile è lì solo per chiudere il trittico della famiglia? Poi sai com'è, i governi cadono, ma le facce di culo ruotano ancora come i satelliti. Antonio, Pinuzzo e Pinuzzo Curiminne. Eh? Cosa vuoi di più? È il trionfo del brutto a favore del pragmatismo del centrodestra.

questa mattina ero solo una lacrima. Una sola lacrima.

0: Nelle avversità e nel dolore sii forte come un leone. Contro i falsi amici e gli invidiosi, astuto come una volpe.
1: Wonderland by night, as I was saying.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19 e 42 minuti.
1: I'm a messenger of God. You're doomed if you stay here.

0: partecipanti.
1: Che te sei giocato, Manzotin?
2: Con il numero uno, Monaco.
1: Abomata, quante volte te lo devo dire che non mi chiamo Manzotin? Mi chiamo Rinaldi Otello.
3: Sì, 3 chili di trippa e 2 di butello. Con quel nome giusto il macellaro potevi fare.

0: running din by the herd and the craig. When I snapped thee and a flapping and din on the side and the craig, craig, craig. The fear of falling din, the jigger never missed the race. And then great Marion took out with a claymore and a bucket and ran down, down the mountain stair and the fiery hole that was falling around her feet. And the wind cried me. Thank
1: you. Di solito quando mi chiedono come va la risposta sarebbe va di merda, ma non posso dire che va di merda perché non ho una reale ragione perché le cose vadano di merda, perciò se dico va di merda quelli subito perché che t'è successo e mi verrebbe da dire, ah non lo so, la vita incende, così quando mi chiedono come va di solito dico, oh sì, va alla stragrande.

0: 105.7 de Cucù. Chi ne? Ciroma. www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri, Ciroma. Lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.
1: Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little pad in what is known as Old Manhattan. We'll settle down

we push cards, gently gliding by the great

Gente, il sesso non è mai stato altro che una miscela di corpi che fanno l'uno per l'altro ciò che piace a loro e all'evoluzione. Fare per desiderio o disperazione o necessità. Non hanno alcun scopo se non l'amore e lo scopo della vita. I sessualisti sono prodotti del sesso. Siamo fatti del sesso. Il sesso ha fatto l'esercito della salvezza. Siamo sesso. Non c'è nulla di oscuro intorno a questa magia. E quelle fitte di desiderio che vi fanno star male, quei sogni impensabili che vi riempiono di dubbi, finché gioie selvagge sgorgano da uno spirito entusiastico, mangiate la polvere, gridate. Grazie a Dio i pensieri eccitano quanto la carne. Grazie a Dio c'è un posto in tutto questo lui e lei, e lui e lei, e lei e lui, per un me e me.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 17 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 65%.

0: direzione. Avvertiamo i clienti che una signora, nostra cliente, ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: Fai sempre più fatica a leggere un libro e a seguire la trama di un film.
1: Non allarmarti, lascia fare a noi. L'addestramento dell'Istituto di Obbedienza Animale funziona con comandi semplici e rapidi.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere. Obbedire. Guadagnare.

0: Giovanni Pascoli, Il passero solitario. Tu, nella torre a vita, passero solitario, tenti la tua tastiera, come nel santuario, monaca prigioniera, l'organo a fior di dita, che pallida, fugace, stupì tre note, chiuse nell'organo, tre sole, in un istante fuse, tre, come tre parole, che ella sepolte in pace. Da un ermo santuario che sa di morto incenso, nelle grandi arche vuote, di tra un silenzio immenso, mandi le tue tre note, spirito solitario.
1: Hay una pereza activa que mientras descansa piensa que caña porque se vence, que duerme pero que sueña, es como un leve reflejo de la majestad suprema que te

0: usa che accusenza a frequenza è questa. Fella Scalor su Radio Ciroma, mamma mia, sei so, Lara, ma sì.
1: Grazie, Mamma Maria.

quella mattina, partendo da Piazza di Spagna, non eravamo, devo dire, più di 3.000, ma la cosa notevole di quella giornata è che eravamo un po' uno spaccato effettivo del movimento, cioè c'erano parecchi studenti universitari, c'erano alcuni intellettuali simpatizzanti, tipo, ti dico, mi ricordo di Tronti a Sorrosa, ma c'erano anche altri intellettuali che io non conosco, e un po' di studenti medi. Noi non pensavamo di riuscire a espugnare architettura, però pensavamo di fare una grossa manifestazione sotto architettura come forma di pressione per chiedere la liberazione di architettura, e pensavamo di utilizzare in grandissima parte gli strumenti di scontro, ma più di tipo provocatorio simbolico, tipo i pomodori non c'erano, ci eravamo portati uova, per esempio, delle altre robe innocue, di quelle che danno fastidio, se vuoi, al celerino a cui le lanci ma non gli fanno del male. E noi avevamo messo nel conto che la polizia invece poteva rispondere attaccando davvero, e avevamo previsto anche una via di fuga possibile. L'unica cosa che non avevamo previsto è che la gente stessa non volesse andare via, ma si mettesse a rovesciare i camioncini della Celere, a pestare i poliziotti. Questo non l'avevamo previsto, e in qualche modo è stata un'informazione anche per noi, questo fatto. Cioè, in questo senso Valle Giulia è una data.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 43 minuti.
1: With a new legs.

0: Dig a grave.
1: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio C Roma.
2: Ma perché? Perché devo essere sempre l'ultimo a sapere le cose? Perché?

a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.giroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

in culo agli ebrei ortodossi che vanno su e giù per la 47esima nei loro soprabiti imbiancati di forfora a vendere diamanti del Sudafrica dell'apartheid.

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!